Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
1: Cosa

0: basta il tempo di un fiore.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: resisto a lei, ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata per circa un chilometro tra gli svincoli di San Pietro Vernotico e di Torchiarolo in entrambe le direzioni in provincia di Brindisi. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Trepuzzi-Surbo in direzione Brindisi in provincia di Lecce. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Latronico in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata di circa 3 km tra lo svincolo per la stazione di Pisticci e lo svincolo per Bernalda in direzione Metaponto nella provincia di Matera. Sulla strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Puglia.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata per circa un chilometro tra gli svincoli di San Pietro Vernotico e di Torchiarolo, in entrambe le direzioni, in provincia di Brindisi. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Trepuzzi Surbo in direzione Brindisi in provincia di Lecce. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
2: A Radio Puglia sono le 6 e 33 minuti.
3: L'almanacco del giorno.
4: Domenica 21 giugno 2026 è il 172esimo giorno dall'inizio dell'anno e il primo giorno dell'estate.
5: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Luigi Gonzaga.
4: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Luigi. Il nome è origine francone e significa uomo illustre. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
3: Accadde oggi.
4: Il 21 giugno del 1280 la città di Torino viene ceduta in cambio della libertà dal marchese del Monferrato a Tommaso III di Savoia, signore del Piemonte. Da questa data la storia della città si legherà a quella dei Savoia. Nel 1563 diventò capitale del Ducato, dal 1720 capitale del Regno di Sardegna e dal 1861 al 1865, con l'unificazione italiana, fu la prima capitale del Regno d'Italia.
3: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati il 21 giugno ricordiamo Manu Chao, Nino D'Angelo, Lana Del Rey.
3: Le frasi del cinema.
4: L'amore più bello è quello che risveglia l'anima e ci fa desiderare di arrivare più in alto. È quello che incendia il nostro cuore e che porta la pace nella nostra mente. Dal film Le pagine della nostra vita.
3: Proverbio del giorno.
5: Per comporre una lite non si porta un coltello che taglia, ma un ago che cuce. Proverbio eritreo.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
6: Una buona domenica a tutti da Roberto. Eccoci al 21 giugno 2026 e pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte dall'Ariete. Alla fine, come sempre, vi accorgerete che la soluzione di un problema stava a un palmo dal vostro naso e potrete tirare un sospiro di sollievo. Le coppie di vecchia data, grazie a piccole impreviste novità, usciranno da una grigia e noiosa routine. Toro, gli astri di oggi tirano su il morale e vi permettono di tornare a sorridere con un piacere ritrovato. Importante è l'appoggio di chi vi vuole bene. Per voi l'affetto è il motore di qualsiasi successo. Buone prospettive sul lavoro. Gemelli, la vostra quotidianità sembra una girandola. Mille le incombenze da sbrigare, ma non potete andare sempre di corsa. Non siate avventati. Prima di cominciare un nuovo lavoro, portate a termine quello lasciato in sospeso. Cancro, gli astri vi suggeriscono di essere, con un collaboratore, gentili e accoglienti, ma anche fermi e decisi. Non permettetegli di superare certi paletti. Oggi sarà difficile rallentare, mentre invece sarebbe bene procedere con calma. Leone, momento favorevole per muovere denaro. Un bel investimento vi consentirà di far fruttare al massimo i vostri sudati risparmi. Opportunità da cogliere senza titubanze. Non lasciatevi condizionare. Vergine, l'andamento degli affari in questo periodo non dipenderà solo dall'impegno profuso, ci saranno possibili imprevisti. Se volete seguire un regime alimentare invece più leggero e bilanciato, fatevi seguire da un esperto. Bilancia, le stelle di oggi vi aiuteranno a deporre sul piatto della vostra bilancia benessere e fortuna. Buttatevi senza troppo indugiare in una collaborazione che vi hanno offerto in modo inaspettato. Scorpione, i disegni astrali di oggi sono favorevoli al consolidamento dei vostri obiettivi lavorativi, favorendo i progetti più assennati e meditati. Se vi capiterà di bisticciare con chi amate, adottate una dialettica simpatica e frizzante per sdrammatizzare. Sagittario, il partner dimostrerà di amarvi comprendendo le vostre titubanze, appoggiando il vostro punto di vista e supportandovi quando ne avrete bisogno. Produrre un'atmosfera intrigante crea una vibrazione che attrae magicamente l'oggetto dei vostri desideri. Capricorno, le stelle vi faranno avere così tanta energia a disposizione da potervi occupare anche degli impegni di un amico o di un familiare. Confermate ancora una volta di essere generosi. Acquario, l'attrazione per la vostra dolce metà vi farà costruire un'intesa profonda capace di affrontare l'usura del tempo. Sorprenderete il partner con un pizzico di improvvisazione. Se siete single, ammaglierete una persona speciale. Pesci, non potete andare avanti rimproverando di continuo il partner per delle vecchie scelte sbagliate. Quello che è stato è stato, inutile rivangare il passato. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.
2: Radio Puglia, meteo.
7: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Sole assoluto protagonista, domenica tra Puglia e Basilicata, qualche nuvola sui settori interni ma solo in transito e temperature massime fino ai 35 gradi, con valori infatti in aumento e calde d'afa in intensificazione. I venti inoltre saranno deboli o regime di brezza lungo le coste e con mari calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attivo un senso unico alternato di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Latronico in provincia di Potenza. Sulla strada statale 407 Basentana è attivo uno scambio di carreggiata di circa 3 km tra lo svincolo per la stazione di Pisticci e lo svincolo per Bernalda in direzione Metaponto nella provincia di Matera. Sulla strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti puglia.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399, TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.

0: Dan en ontzien. Burza ma sta mal, me meia sta mal gamburi.
1: A Radio Puglia sono le ore 7 e 2 minuti.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Sole assoluto protagonista, domenica tra Puglia e Basilicata, qualche nuvola sui settori interni ma solo in transito e temperature massime fino ai 35 gradi, con valori infatti in aumento e calde d'afa in intensificazione. I venti inoltre saranno deboli o regime di brezza lungo le coste e con mari calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

Diavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band I Ragazzi del Pulmino. Sabato 27 giugno, dalle 20.30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
9: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
10: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
11: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
12: That boy D. Yeah. Radio Puglia.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333 166 5757.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
2: L'almanacco del giorno.
3: Domenica 21 giugno 2026. È il 172esimo giorno dall'inizio dell'anno e il primo giorno dell'estate.
4: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Luigi Gonzaga.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Luigi. Il nome ha origine francone e significa uomo illustre. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
2: Accadde oggi.
3: Il 21 giugno del 1280 la città di Torino viene ceduta in cambio della libertà dal marchese del Monferrato a Tommaso III di Savoia, signore del Piemonte. Da questa data la storia della città si legherà a quella dei Savoia. Nel 1163 diventò capitale del Ducato, dal 1720 capitale del Regno di Sardegna e dal 1861 al 1865, con l'unificazione italiana, fu la prima capitale del Regno d'Italia.
2: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 21 giugno ricordiamo Manu Chao, Nino D'Angelo, Lana Del Rey.
2: Le frasi del cinema.
3: L'amore più bello è quello che risveglia l'anima e ci fa desiderare di arrivare più in alto. È quello che incendia il nostro cuore e che porta la pace nella nostra mente. Dal film Le pagine della nostra vita.
2: Proverbio del giorno.
4: Per comporre una lite non si porta un coltello che taglia, ma un ago che cuce. Proverbio eritreo.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Una buona domenica a tutti da Roberto. Eccoci al 21 giugno 2026 e pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte dall'Ariete. Alla fine, come sempre, vi accorgerete che la soluzione di un problema stava a un palmo dal vostro naso e potrete tirare un sospiro di sollievo. Le coppie di vecchia data, grazie a piccole impreviste novità, usciranno da una grigia e noiosa routine. Toro, gli astri di oggi tirano su il morale e vi permettono di tornare a sorridere con un piacere ritrovato. Importante è l'appoggio di chi vi vuole bene. Per voi l'affetto è il motore di qualsiasi successo. Buone prospettive sul lavoro. Gemelli, la vostra quotidianità sembra una girandola. Mille le incombenze da sbrigare, ma non potete andare sempre di corsa. Non siate avventati. Prima di cominciare un nuovo lavoro, portate a termine quello lasciato in sospeso. Cancro, gli astri vi suggeriscono di essere, con un collaboratore, gentili e accoglienti, ma anche fermi e decisi. Non permettetegli di superare certi paletti. Oggi sarà difficile rallentare, mentre invece sarebbe bene procedere con calma. Leone, momento favorevole per muovere denaro. Un bel investimento vi consentirà di far fruttare al massimo i vostri sudati risparmi. Opportunità da cogliere senza titubanze. Non lasciatevi condizionare. Vergine, l'andamento degli affari in questo periodo non dipenderà solo dall'impegno profuso, ci saranno possibili imprevisti. Se volete seguire un regime alimentare invece più leggero e bilanciato, fatevi seguire da un esperto. Bilancia, le stelle di oggi vi aiuteranno a deporre sul piatto della vostra bilancia benessere e fortuna. Buttatevi senza troppo indugiare in una collaborazione che vi hanno offerto in modo inaspettato. Scorpione, i disegni astrali di oggi sono favorevoli al consolidamento dei vostri obiettivi lavorativi, favorendo i progetti più assennati e meditati. Se vi capiterà di bisticciare con chi amate, adottate una dialettica simpatica e frizzante per sdrammatizzare. Sagittario, il partner dimostrerà di amarvi comprendendo le vostre titubanze, appoggiando il vostro punto di vista e supportandovi quando ne avrete bisogno. Produrre un'atmosfera intrigante crea una vibrazione che attrae magicamente l'oggetto dei vostri desideri. Capricorno, le stelle vi faranno avere così tanta energia a disposizione da potervi occupare anche degli impegni di un amico o di un familiare. Confermate ancora una volta di essere generosi. Acquario, l'attrazione per la vostra dolce metà vi farà costruire un'intesa profonda capace di affrontare l'usura del tempo. Sorprenderete il partner con un pizzico di improvvisazione. Se siete single, ammaglierete una persona speciale. Pesci, non potete andare avanti rimproverando di continuo il partner per delle vecchie scelte sbagliate. Quello che è stato è stato, inutile rivangare il passato. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.
2: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.
6: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Cambi casa? Problemi di montaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: Ehi Luca, t'ha deciso?
6: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
7: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
5: stai senza pensiero.

0: sembra per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
2: Lela Consulting. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Ciao Ada, come va?
2: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
1: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
3: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte. 329 72 155 83.

0: A Radio Puglia sono le ore 8 e un minuto.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Sole assoluto protagonista, domenica tra Puglia e Basilicata, qualche nuvola sui settori interni ma solo in transito e temperature massime fino ai 35 gradi, con valori infatti in aumento e calde d'afa in intensificazione. I venti inoltre saranno deboli o regime di brezza lungo le coste e con mari calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
4: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno, dalle 20:30, Una terrazza in collina, in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
5: L'ANSPI di Contrada Sicarico alle ore 19 vi invita alla presentazione del libro La ragazza dagli occhi grandi, scritto da Anna Capra, moderatea di Radio Puglia.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche, base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri, 3890 25 89 95, su Facebook La Locanda del Riccio.

0: gonna sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
4: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: L'almanacco del giorno.
2: Domenica 21 giugno 2026 è il 172esimo giorno dall'inizio dell'anno e il primo giorno dell'estate.
3: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Luigi Gonzaga.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Luigi. Il nome ha origine francone e significa uomo illustre. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
1: Accadde oggi.
2: Il 21 giugno del 1280 la città di Torino viene ceduta in cambio della libertà dal marchese del Monferrato a Tommaso III di Savoia, signore del Piemonte. Da questa data la storia della città si legherà a quella dei Savoia. Nel 1563 diventò capitale del Ducato, dal 1720 capitale del Regno di Sardegna e dal 1861 al 1865, con l'unificazione italiana, fu la prima capitale del Regno d'Italia.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 21 giugno ricordiamo Manu Chao, Nino D'Angelo, Lana Del Rey.
1: Le frasi del cinema.
2: L'amore più bello è quello che risveglia l'anima e ci fa desiderare di arrivare più in alto. È quello che incendia il nostro cuore e che porta la pace nella nostra mente. Dal film Le pagine della nostra vita.
1: Proverbio del giorno.
3: Per comporre una lite non si porta un coltello che taglia, ma un ago che cuce. Proverbio eritreo.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona domenica a tutti da Roberto. Eccoci al 21 giugno 2026 e pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte dall'Ariete. Alla fine, come sempre, vi accorgerete che la soluzione di un problema stava a un palmo dal vostro naso e potrete tirare un sospiro di sollievo. Le coppie di vecchia data, grazie a piccole impreviste novità, usciranno da una grigia e noiosa routine. Toro, gli astri di oggi tirano su il morale e vi permettono di tornare a sorridere con un piacere ritrovato. Importante è l'appoggio di chi vi vuole bene. Per voi l'affetto è il motore di qualsiasi successo. Buone prospettive sul lavoro. Gemelli, la vostra quotidianità sembra una girandola. Mille le incombenze da sbrigare, ma non potete andare sempre di corsa. Non siate avventati. Prima di cominciare un nuovo lavoro, portate a termine quello lasciato in sospeso. Cancro, gli astri vi suggeriscono di essere, con un collaboratore, gentili e accoglienti, ma anche fermi e decisi. Non permettetegli di superare certi paletti. Oggi sarà difficile rallentare, mentre invece sarebbe bene procedere con calma. Leone, momento favorevole per muovere denaro. Un bel investimento vi consentirà di far fruttare al massimo i vostri sudati risparmi. Opportunità da cogliere senza titubanze. Non lasciatevi condizionare. Vergine, l'andamento degli affari in questo periodo non dipenderà solo dall'impegno profuso, ci saranno possibili imprevisti. Se volete seguire un regime alimentare invece più leggero e bilanciato, fatevi seguire da un esperto. Bilancia, le stelle di oggi vi aiuteranno a deporre sul piatto della vostra bilancia benessere e fortuna. Buttatevi senza troppo indugiare in una collaborazione che vi hanno offerto in modo inaspettato. Scorpione, i disegni astrali di oggi sono favorevoli al consolidamento dei vostri obiettivi lavorativi, favorendo i progetti più assennati e meditati. Se vi capiterà di bisticciare con chi amate, adottate una dialettica simpatica e frizzante per sdrammatizzare. Sagittario, il partner dimostrerà di amarvi comprendendo le vostre titubanze, appoggiando il vostro punto di vista e supportandovi quando ne avrete bisogno. Produrre un'atmosfera intrigante crea una vibrazione che attrae magicamente l'oggetto dei vostri desideri. Capricorno, le stelle vi faranno avere così tanta energia a disposizione da potervi occupare anche degli impegni di un amico o di un familiare. Confermate ancora una volta di essere generosi. Acquario, l'attrazione per la vostra dolce metà vi farà costruire un'intesa profonda capace di affrontare l'usura del tempo. Sorprenderete il partner con un pizzico di improvvisazione. Se siete single, ammaglierete una persona speciale. Pesci, non potete andare avanti rimproverando di continuo il partner per delle vecchie scelte sbagliate. Quello che è stato è stato, inutile rivangare il passato. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: per me.
1: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia, l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
3: Ciao Ada, come va?
4: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
3: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
5: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
7: A te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.

0: Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.
4: L'estate è arrivata. Preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia Pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
7: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
11: Radio Puglia. Meteo.
12: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Sole assoluto protagonista, domenica tra Puglia e Basilicata, qualche nuvola sui settori interni ma solo in transito e temperature massime fino ai 35 gradi, con valori infatti in aumento e calde d'afa in intensificazione. I venti inoltre saranno deboli o regime di brezza lungo le coste e con mari calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
13: Rewind.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
0: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
5: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: L'almanacco del giorno.
2: Domenica 21 giugno 2026 è il 172esimo giorno dall'inizio dell'anno e il primo giorno dell'estate.
3: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Luigi Gonzaga.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Luigi. Il nome ha origine francone e significa uomo illustre. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino.
1: Accadde oggi.
2: Il 21 giugno del 1280 la città di Torino viene ceduta in cambio della libertà dal marchese del Monferrato a Tommaso III di Savoia, signore del Piemonte. Da questa data la storia della città si legherà a quella dei Savoia. Nel 1563 diventò capitale del Ducato, dal 1720 capitale del Regno di Sardegna e dal 1861 al 1865, con l'unificazione italiana, fu la prima capitale del Regno d'Italia.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 21 giugno ricordiamo Manu Chao, Nino D'Angelo, Lana Del Rey.
1: Le frasi del cinema.
2: L'amore più bello è quello che risveglia l'anima e ci fa desiderare di arrivare più in alto. È quello che incendia il nostro cuore e che porta la pace nella nostra mente. Dal film Le pagine della nostra vita.
1: Proverbio del giorno.
3: Per comporre una lite non si porta un coltello che taglia, ma un ago che cuce. Proverbio eritreo.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona domenica a tutti da Roberto. Eccoci al 21 giugno 2026 e pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte dall'Ariete. Alla fine, come sempre, vi accorgerete che la soluzione di un problema stava a un palmo dal vostro naso e potrete tirare un sospiro di sollievo. Le coppie di vecchia data, grazie a piccole impreviste novità, usciranno da una grigia e noiosa routine. Toro, gli astri di oggi tirano su il morale e vi permettono di tornare a sorridere con un piacere ritrovato. Importante è l'appoggio di chi vi vuole bene. Per voi l'affetto è il motore di qualsiasi successo. Buone prospettive sul lavoro. Gemelli, la vostra quotidianità sembra una girandola. Mille le incombenze da sbrigare, ma non potete andare sempre di corsa. Non siate avventati. Prima di cominciare un nuovo lavoro, portate a termine quello lasciato in sospeso. Cancro, gli astri vi suggeriscono di essere, con un collaboratore, gentili e accoglienti, ma anche fermi e decisi. Non permettetegli di superare certi paletti. Oggi sarà difficile rallentare, mentre invece sarebbe bene procedere con calma. Leone, momento favorevole per muovere denaro. Un bel investimento vi consentirà di far fruttare al massimo i vostri sudati risparmi. Opportunità da cogliere senza titubanze. Non lasciatevi condizionare. Vergine, l'andamento degli affari in questo periodo non dipenderà solo dall'impegno profuso, ci saranno possibili imprevisti. Se volete seguire un regime alimentare invece più leggero e bilanciato, fatevi seguire da un esperto. Bilancia, le stelle di oggi vi aiuteranno a deporre sul piatto della vostra bilancia benessere e fortuna. Buttatevi senza troppo indugiare in una collaborazione che vi hanno offerto in modo inaspettato. Scorpione, i disegni astrali di oggi sono favorevoli al consolidamento dei vostri obiettivi lavorativi, favorendo i progetti più assennati e meditati. Se vi capiterà di bisticciare con chi amate, adottate una dialettica simpatica e frizzante per sdrammatizzare. Sagittario, il partner dimostrerà di amarvi comprendendo le vostre titubanze, appoggiando il vostro punto di vista e supportandovi quando ne avrete bisogno. Produrre un'atmosfera intrigante crea una vibrazione che attrae magicamente l'oggetto dei vostri desideri. Capricorno, le stelle vi faranno avere così tanta energia a disposizione da potervi occupare anche degli impegni di un amico o di un familiare. Confermate ancora una volta di essere generosi. Acquario, l'attrazione per la vostra dolce metà vi farà costruire un'intesa profonda capace di affrontare l'usura del tempo. Sorprenderete il partner con un pizzico di improvvisazione. Se siete single, ammaglierete una persona speciale. Pesci, non potete andare avanti rimproverando di continuo il partner per delle vecchie scelte sbagliate. Quello che è stato è stato, inutile rivangare il passato. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.

0: Prosciutto a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
4: Ti svegli col mal di schiena e se fu-

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
1: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
0: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
1: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
0: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
6: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno, dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.

0: radio.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: A scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
6: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
9: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
10: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.

0: Buongiorno a tutti.
1: Dopo un piccolo incidente.
0: Il nostro jingle voleva il caffè. E quindi
2: l'ha fatto cadere per terra.
0: Ecco, Monello.
1: Comunque, e poi abbiamo pulito.
0: È chiaro.
2: Mamma ha pulito tutto.
0: Ovviamente, la prossima volta jingle lo leccherà il caffè, giusto?
2: Sì.
0: Comunque, benvenuti su Radio Puglia. Quest'oggi vi terremo compagnia in questa bellissima domenica calda e afosa. Io, Anna.
2: Bea, la piccola speaker.
0: E poi?
2: DJ Bianco.
0: Abbiamo DJ Bianco quest'oggi. Ma benvenuto, benvenuto.
1: Giorno.
0: Volete sapere una cosa importante? Oggi è il primo giorno d'estate. Qua ci volevano gli applausi, caro DJ Bianco. Ti vedo un po' sprovveduto. Bravissima, Bea. Perché oggi?
1: Oggi è San Luigi.
0: Oggi diciamo è il 21 di giugno, quindi il giorno
1: entriamo ufficialmente
0: nell'estate. Non poteva esserci una giornata più afosa di oggi, è vero? Fa caldo?
2: Sì.
1: Bea, fa caldo?
0: Fa molto caldo. E quindi l'estate è la stagione delle vacanze.
1: Sì.
2: Io ho portato proprio il ventilatore.
0: Chiaramente, perché lei si porta avanti, quindi hai portato il ventilatore.
1: È giusto.
0: E quindi quanti di voi oggi, dove possono stare oggi?
2: Al mare.
0: E quindi fateci sapere se anche voi siete al mare, dove vi trovate, quello che state facendo e con chi state. A quale numero?
2: 333

0: Beh, diciamo che abbiamo cominciato alla grande con un po' di ritmo proprio perché ci vogliamo svegliare.
1: Però questa canzone delle avventure che dice brindo con acqua. Ecco, cioè non va
0: brindo
1: bene.
0: Brindo con l'acqua.
1: Appunto.
0: Bisogna brindare con il vino, con
1: chiaro. E l'acqua fa la ruggine. È vero che siamo a prima mattina, però voglio dire. Comunque, cari amici, io sono certa che
0: vicini
1: voi,
0: e lontani.
1: Lontani, più quelli lontani che quelli vicini, perché quelli vicini sono certa che stanno al mare, sullo sdraio, belli, a prendere il sole come le lucertole. Però Radio Puglia va anche oltre confine, raggiunge anche quelle persone che al mare purtroppo non ci possono andare, oppure anche quelle persone che invece d'oggi, nella giornata d'oggi, stanno lavorando. Quindi io voglio salutare anche i lavoratori della domenica, del primo giorno d'estate,
0: tutti gli esercizi commerciali che sono sintonizzati.
1: Ecco, a chi dobbiamo salutare? Chi è che ci ha dato un cornetto bellissimo alla Nutella? Nicole, quindi la salutiamo, che ci ha dato un cornetto stupendo. Ha detto che quest'oggi ascolterà Bea la piccola speaker. Quindi
2: buonissimo,
1: l'ha già mangiato tutto. E quindi noi la salutiamo, le auguriamo buon lavoro insieme a lei e anche a tutti coloro che stanno lavorando quest'oggi.
3: Radio Puglia. So
0: sai che hanno fatto il ballo di gruppo?
1: Chiaro. Ce lo fai vedere?
0: Lo sto imparando.

0: zia Nea.
1: Dove sta andando zia Nea quest'oggi?
0: Al lavoro.
1: Perché noi la domenica, che facciamo la domenica invece di andare al mare?
0: Lavoro.
1: Lavoro, ecco, ecco. Perché anche noi stiamo
2: saluto
1: qui.
2: Saluto la mia bellissima nipotina.
1: Eccola.
0: E dobbiamo salutare la nonna e il nonno. Mary.
1: Ecco, ieri che cosa ha fatto la tua cuginetta? Uno spettacolo bellissimo, quindi la salutiamo?
0: Sì.
1: Un saluto a?
0: Tamara. Bye bye.
3: Radio Puglia.

0: che gira,
1: ecco, mica
0: la testa
1: solo la
0: che gira.
1: Devo dire che con questo caldo molte persone hanno anche dei problemi, diciamo, diventano strani.
2: Mia nonna ha ballato nuda.
1: Ecco, e tu che ne sai, scusa?
2: L'ho visto il video.
1: Ti hanno mandato un video? E quelli sono i sintomi del caldo, capito?
0: E siamo all'inizio ancora.
1: È appena cominciata l'estate. Ovviamente al ritmo della musica di... Puglia, ecco.
3: Con Elisabetta d'Aggio del Colle. Metti il saracino, me lo ballo tutto.
1: Ecco.
0: Oh, balla tutto, va bene.
1: Tutto. Salutiamo anche Angela Maria.
3: Saluti a voi.
0: Va bene, ok.
2: Sì. DJ Bianco.
1: Sì.
2: Voglio Golden.
1: Va bene.
0: Dopo la mettiamo, intanto.
1: Intanto auguriamo buona domenica a tutti, ragazzi, qui su Radio Puglia. Da Anna
2: e Vera piccola speaker.

0: Antonello Venditti con buona domenica a tutti voi che siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Puglia.
1: Che bello quest'oggi.
0: Insomma, salutiamo anche coloro che ci stanno ascoltando con la radio, diciamo, sulle spiagge. Beati voi che state, insomma,
1: che ci state mandando le foto dei posti, certo, bellissimi dove state. Chiaramente la nostra è anche un po' di invidia, cioè, nei vostri confronti, ma stiamo bene perché noi siamo qui al fresco e stiamo mandando la musica che vi piace.
0: Devi fare dei saluti.
2: Sudando.
1: Tu stai sudando, per forza, perché stai correndo avanti e dietro con Jingle.
2: Ecco. E Jingle?
1: Sì.
2: Stava mordendo la penna. E stava prendendo anche la penna così.
1: Con la manina.
2: Con la zampina.
1: Scusa, non ha la manina, ha una zampina Jingle, giusto?
2: Tu. Quattro zampine.
1: Quattro zampine a Jingle, lo sapevi, dice Bianco?
0: No.
1: Ora ce l'ha detto Bea che Jingle ha quattro zampine. Ecco, e tanti artigli.
2: Zampe.
1: E fa il monello. Ecco, e si gira tutto il nostro studio e manda anche a volte qualche messaggio a qualcuno di voi.
2: Eh no, non è vero, perché e si mette anche dentro
1: al cubo, nell'armadietto sotto. Eh sì, è un po' così.
2: un pochino monellino.
1: Monellino, un po' come te, vero?
2: Ehi.
1: No, tu non sei monella? No? E cosa fai durante queste, cosa farai durante questa estate così bella, calda, piena di emozioni?
2: Al camp estivo.
1: Ah, vai al camp estivo. E che cosa fai a questo camp estivo?
0: E chi paga?
2: Mamma!
1: Chiaramente, ecco, meno male che non ha detto papà questa volta, vabbè. E quindi cosa fai a questo camp estivo?
2: Pulisco la cacca dei cavalli.
1: Noi paghiamo pure per fare sta cosa, capito?
2: Poi facciamo anche le altre cose. Saliamo sui cavalli.
1: Sì.
2: I pony, sì. Cavalli grandi.
1: Fate il bagnetto ai cavalli?
2: Sì, no, sì.
1: Come lo fate il bagnetto?
2: Con acqua e sapone.
1: Con acqua e sapone.
0: Acqua e sapone, ecco. Tu lo sapevi.
1: Allora ragazzi, se voi volete Bea, la piccola speaker, a casa vostra per pulire la cacca dei vostri cavalli, noi lo facciamo, vi paghiamo pure, perché diciamo ormai facciamo questo, è vero?
2: Sì.
1: Va bene, va bene. Ripetiamo il nostro numero WhatsApp, così ci possono mandare tanti messaggi. Mandateci gli audio, così fateci sapere dove vi trovate con la vostra viva voce. Magari anche i bambini all'ascolto. Mandateci qualche audio e salutate via la piccola speaker. Al numero
2: 7316757.
3: Radio Puglia.

0: che ha avuto tanto successo.
1: Io non ero ancora nata, penso un po'.
0: Beh, io
1: non ero
0: invece
1: neanche nei pensieri.
0: Ero piccolino, però ho dei ricordi bellissimi.
1: Ecco. I miei genitori non erano ancora sposati. Cioè, proprio, se vuoi te le racconto tutte. Per capire la differenza anagrafica che sussiste.
0: No, nel senso che io l'ho vissuto anche radiofonicamente questa.
1: Tu già facevi radio nell'80?
0: No, nell'80 no, ma no. Nel 92 sì. Quindi io ho cominciato nel 92 e quindi andava tantissimo questa canzone. E soprattutto di una persona, di un collega che adesso non fa più lo speaker e che conosci anche tu,
1: sì.
0: E che programmava sempre in radio questa canzone perché gli piaceva tantissimo.
1: Comunque
0: alle
1: bella,
0: 2 del pomeriggio, assolutamente.
1: E
0: sì.
1: E alle 2 del pomeriggio lui sognava la luna già, perché voleva andare a dormire, sicuramente.
0: Sì, sì, ecco.
1: È
0: anche perché lui, siccome va il pasticcere, faceva il pasticcere, quindi si alzava presto la mattina.
1: E quindi le 2 erano
0: e
1: già
0: quindi
1: sonno.
0: Era giusto.
1: Ha ragione. Però adesso riusciremo a mettere questa bellissima canzone che vuole Bea la piccola speaker?
2: Golden.
3: E il jingle fatto 1-2 salti
1: carpiati. Eh sì, un po' come i tuffi di Polignano Amore, uguale.
3: No, però vuole scrivere il jingle.
1: E gli insegneremo anche a scrivere.
0: Ok, allora ascoltiamo la canzone e poi andiamo in pubblicità.
1: Vai.

0: Buongiorno Radio Puglia, io e il mio collega Donato stamattina stiamo al Mar Tirreno, un mare di uva.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio. Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Ciao Ada, come va?
7: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
6: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Bea.
1: Sì.
2: Radio Puglia, buongiorno, sono Wanda. Allora, un messaggio per la piccola Bea. Io non ce l'ho i cavalli, ma se quando torno dal campo estivo vuol venire a passare una giornata a casa mia, basta che me la portano, perché io non ho con chi mandarla a prendere, così invece di pulire la pupù dei cavalli, mi mette in ordine tutta la mia bigiotteria, tutti i miei nastri, e si divertirà un mondo con me. E ho dimenticato di dire che non si sa mai succede questo fatto che viene, poi do pure la paghetta. Ciao.
0: Hai capito? La paghetta.
3: Sì, ti danno anche la paghetta.
4: Scusa, Jingle vuole andare con la mia borsa.
3: E gli diamo la borsa di Jingle. Andresti da Wanda ad aggiustare la bigiotteria e i nastrini?
4: Sì, comunque. Sì. Vuole scrivere al mio bigliettino che voglio le canzoni.
3: Ecco.
4: No, i biglietti!
3: Gli abbiamo Jingle che sta facendo il monello, ora lo cacciamo dallo studio.

0: la nuova di Karol G insieme a Manu Chao.
1: Mentre c'è viaggiando qualcuno, per il mondo
0: c'è qualcuno che si sposa.
1: Ecco, ma chi glielo fa?
2: Giorgia, sei pronta per l'11 luglio?
0: L'11 luglio.
1: Fuggi.

0: so.
1: No, lo rifarei.
2: Lo rifaresti? Certo. Con la stessa o con un'altra?
1: No, con la stessa.
2: Addirittura proprio, sei proprio masochista.
1: No.
2: No, non sei masochista.
1: Ma no, no.
2: Vabbè, comunque questo è anche periodo di matrimoni, ci si sposa, l'estate. L'estate si è tutti più leggeri.
1: Sì, l'estate.
2: Più free,
1: fa
2: no?
1: Caldo.
2: Fa caldo, drink, il mare, poi magari sei anche più romantici, no? Perché tu stai magari a vedere un bel tramonto la sera con un bel calice di uno spritz, di prosecco, di quello che ti piace, diciamo, io vado più per il vino e magari presa anche dall'ebbrezza marina e dalle bollicine ti fai strani pensieri, no? E quindi potresti anche accettare proposte di matrimonio. Giusto? Però noi ci siamo sposati d'inverno, quindi diciamo non
1: è
2: va
1: più
2: bene.
1: Bello
2: però
1: d'inverno.
2: La proposta era estiva e quello è stato il problema.
3: È bruttissimo l'inverno, a me mi piace l'estate.
2: Perché ti piace l'estate?
3: Perché si va al mare.
2: E tu vai al mare?
3: No.
2: Ecco, e quindi?
3: È perché almeno mi metto i vestitini.
2: I vestitini, fa caldo, è più libera l'estate, giusto?
3: E così almeno vado con la mia.
1: Ricordiamo il nostro numero telefonico?
2: Ricordiamo il numero, va?
3: 333-1665-7.
1: No,
2: 333-1665-7.
4: Te ne vai come non fossi niente, come non fossi te.
5: Radio Puglia.
4: Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: 16 marzo, Laura Pausini insieme ad Achille Lauro. Siamo sempre in diretta, vi ricordiamo il nostro recapito telefonico, WhatsApp 333-166-5757 per i vostri messaggi, i vostri audio. Non ci fermiamo per la pubblicità, rientriamo subito dopo.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
6: Chicchirichì! La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
10: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
11: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.

0: sentire.
1: Lo sapremo.
2: Pronto?
1: Pronto? Tiziana?
2: Sì.
1: Buongiorno Tiziana, indovina da dove ti chiamiamo? Tiziana, ci sei?
0: Pronto?
2: Sì.
1: Te lo dico io. Ti chiamiamo da Radio Puglia perché oggi è una giornata particolare, vero?
2: Sì.
1: Ecco, perché cosa si festeggia quest'oggi?
2: L'anniversario di matrimonio.
1: Quanti anni sono? È una tappa importante.
2: Sì, sì, 22 anni.
1: 25 sapevo io.
0: Ai.
1: Abbiamo sbagliato.
2: No, 22.
1: 22, vabbè, c'è 22. Chi è un po' avanti, sì. No?
0: Ho ascoltato il messaggio, insomma, è un po' emozionato, insomma, sì? Tuo marito, sì.
1: Sì, perché ovviamente gli auguri sono a parte di tuo marito. Pensava già di aver raggiunto la meta dei 25 anni di matrimonio,
2: No, ma mancano 3 anni, comunque non siamo molto lontano.
1: Va bene, va bene. Comunque gli auguri sono appunto da parte di tuo marito che ti manda un messaggio.
0: Sì, lo ascoltiamo.
1: Lo ascoltiamo insieme.
2: Sì.
3: Buongiorno Radio Puglia, sono Michele da Castellana Grotte e vorrei che dedicassi una canzone a Tiziana Rubino. Nec, siamo unici, da parte di tuo marito, con tanto amore e auguri per il nostro anniversario.
0: Ecco qua.
1: Perfetto, noi te la dedichiamo tutta, vi auguriamo
2: Grazie.
1: Di trascorrere questa giornata in amore.

0: Radio Puglia.
1: Sulle navi, nessuna novità su questa madre terra, perché incontrarti è già la più grande scoperta.
2: Radio Puglia, buongiorno Radio Puglia, qua siamo in blocchetto in mezzo al traffico. Radio Puglia, siamo da Marghezzavo, un saluto a tutti, a Giulia, a Celeste, a Gabriele, a Giuseppe Penelope.

0: Break con Unici e siamo ancora in diretta, mentre abbiamo ascoltato anche un messaggio che ci arriva direttamente da Margherita di Savoia, dove praticamente sono in coda, e quindi salutiamo anche coloro che ci portano nella propria auto
1: E sono in coda, per forza, perché bisogna svegliarsi prima la mattina. Noi vi spieghiamo, c'è mia sorella che quando deve andare da qualche parte la sveglia è alle 4 più o meno.
0: Ti piace questa base?
1: Ma è perfetta, anche perché lei deve anticipare i tempi, cioè se un lido apre alle 8:30, lei alle 8 deve stare lì. Vabbè. Perché non la fa la fila.
0: Ma è una cosa di famiglia, diciamo.
1: Ma c'ha ragione, sono quelle partenze intelligenti. Se tu arrivi alle 11 è normale che ti fai la coda e stai sotto al traffico, nel traffico, sotto al sole, capito? Quando arrivi in spiaggia alle 2, invece ti sei perso tutto il tempo migliore in macchina.
0: Devi ricordare un evento?
1: Sì. Ora lo ricordiamo, un evento meraviglioso perché riguarda anche me. Allora, grazie al centro sociale polifunzionale dell'ANSPI, della Sacra Famiglia di Sicarico, ci sarà la possibilità durante questo evento che loro fanno il 27 di giugno alle ore 19, ci sarà la presentazione del mio libro, perché io ho scritto un libro, dice Bianco, sai? Che si chiama La ragazza dagli occhi grandi, è un libro scritto su una storia di una violenza psicologica, è un racconto, quindi è un libro facile da leggere, molto scorrevole, e lo
0: perché
1: presenteremo, non lo so perché ride. sì, stavo dicendo agli occhi bianchi, no, dagli occhi grandi, ovviamente una serata importante, ci sarà la nostra Tea che presenterà diciamo questo

0: la nostra Rosangela, perché Rosangela è l'artefice di tutto. E quindi noi vi aspettiamo il 27 giugno alle ore 19 presso il centro sociale polifunzionale dell'ANSPI della Sacra Famiglia Sicarico a Monopoli. Bea la piccola speaker, visto che tu stai ridendo, mo vieni qua. A chi è dedicato questo libro?
1: A me.
0: Perché ogni ragazza, ogni donna merita di essere libera. E il libro vuole proprio essere questo.
1: Ma scusa.
0: Un manifesto di autostima per spezzare le catene per tutti coloro che si sentono legati e ancorati da un amore tossico. Quindi vi invito tutti quanti a venire. Ci saranno anche due splendidi attori del Teatro Forma che reciteranno alcuni passi del libro e poi chiaramente un dibattito. Parleremo di amore tossico e di queste relazioni con violenza psicologica. Dimmi, Bea, che succede?
1: È il tuo libro, ma perché hai detto gli occhi bianchi?
0: Perché stavo pensando a DJ Bianco e lo so che il mio libro si chiama Dagli occhi grandi. Poi è un nome importante perché gli occhi sono lo specchio dell'anima, è per quello che si chiama così.
1: Ma scusa, ma il tuo libro è perché
0: è ho capito.
1: Dagli occhi bianchi.
0: Sì, perché magari il prossimo sarà Dagli occhi bianchi, il numero 2,
2: sì.
0: Lo chiameremo in questa maniera.
2: Nel frattempo io volevo salutare Tea, che ho visto che ha mandato una foto e a mare.
0: Beata lei, la nostra Tea.
2: In relax.
0: Ma dopo diciamo un weekend piuttosto intenso. La nostra
2: c'è
0: Tea
2: chi può e c'è chi non può.
0: Si trova a Torre Canne al mare, in splendida forma, questo mare bellissimo che vediamo in lontananza, a rilassarsi. Perfetto, rilassati anche da parte nostra.
3: Radio Puglia.

0: tutti i posti sono andati, tranne io e te. Per il
1: mai vista tanta gente. Ma io sono andato nel 2007.
0: Sì?
1: Sì, sempre a San Nicola. Nel frattempo c'erano le ragazze che non avevano ascoltato il messaggio di prima della...
0: E meno male che non l'avevano ascoltato, visto che io ho incitato a non farlo. Però
2: Giorgia, sei pronta per l'11 luglio?
0: Ecco.
1: È pronta.
0: Tra l'altro, l'11 luglio è il giorno dopo l'anniversario di mia mamma e papà.
1: Sì.
0: Quindi mamma e papà si sono sposati nell'82, il 10 luglio, esattamente durante la finale, credo, dei mondiali di calcio. E quindi, te lo ricordi? Tu c'eri ai mondiali?
1: Sì, io c'ero.
0: Io no, io non ero ancora nata perché è il giorno in cui si sono sposati, capito?
1: Nel frattempo ci avevano richiesto questa canzone di Paolo Vallesi che si chiama La forza della vita.
3: Radio Puglia.

0: 1992, Paolo Vallesi.
1: E su questa bellissima canzone, La forza della vita, Martino Dello Corofondo vuole fare tanti auguri alla sua zia astrologa Anna Rosa Altavilla, e dicendole che le vuole un mondo di bene e che è l'unica e speciale che ammira. Ammira tutta la sua solarità e determinazione. Ovviamente gli auguri sono anche da parte nostra. Hai scelto una bellissima canzone, complimenti.
0: Va bene, noi ci fermiamo.
1: Poco poco, ma restiamo sempre qui, quindi non andate via.
2: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band I Ragazzi del Pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, Una terrazza in collina, in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
3: L'ANSPI di contrada Sicarico alle ore 19 vi invita alla presentazione del libro La ragazza dagli occhi grandi, scritto da Anna Capra, moderatea di Radio Puglia.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.

0: Prosciutto a 110 euro al grammo.
1: Il pomodoro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.

0: Pronto?
1: Pronto? Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ciao, hai capito da dove ti stiamo chiamando?
0: Da Radio Puglia.
1: Bravissima, bravissima.
2: Hai il numero memorizzato, eh?
1: No, l'ho capito dal tono della voce, capito? E sai per quale motivo ti stiamo chiamando, Giuseppina?
0: Sì.
1: L'hai immaginato?
0: Sì, sì.
1: Perché oggi è un giorno speciale.
0: Diciamo.
1: È il tuo compleanno.
2: Se puoi abbassare un po' il volume della radio.
1: Quanti anni sono, Giuseppina?
0: 60.
1: Veramente?
0: Sì.
1: Dalla voce non si direbbe proprio, sembri una ragazzina.
0: Sì, sì, sto... Alla Corotonda si dice sto cambiando i denti adesso ancora.
1: E infatti, va bene, allora non lo diciamo più quanti anni sono. E sicuramente quello è anche grazie alla musica di Radio Puglia che ti manteniamo bella giovane, no? Ecco.
0: Sì, sì.
1: E sai, e immagini da parte di chi sono questi auguri, questa sorpresa speciale?
0: No.
1: Da parte di tuo marito Piero, dei figli Biagio, Antonello e Fabio.
0: Grazie ecco. Mille, grazie.
1: E adesso ti aspetta sicuramente una giornata super. Ricordati di esprimere un desiderio quando soffi sulle candeline e pensa a noi. E mi raccomando, divertiti sempre sulle note di Radio Puglia. Buon compleanno!
0: Grazie, buona giornata anche a voi.
1: Ciao!
0: Grazie, ciao.

0: Nel frattempo mandateci i vostri audio.
1: Sì, i vostri vocali.
0: Al 333-166-5757. Arriva l'allergia, eh?

0: Ari da Martina Franca.
1: Chi è?
0: Che Ari A-R-Y, che
1: Arianna
0: da, sicuramente per il diminutivo, direttamente da Martina Franca prepara la produzione dei suoi taralli. Quindi ci ha mandato anche la foto, tantissimi taralli con la musica appunto di Radio Puglia vengono meglio, capito? Vengono più croccanti, più friabili. Devo provarci anch'io quando preparo le mie preparazioni, perché io sono una grandissima cuoca, voi non lo sapete, DJ Bianco neanche, però diciamo che lo faccio ogni tanto. E poi dobbiamo anche fare gli auguri a Luigi per il suo onomastico da parte di Carlo, Maria, Angela, Eleonora, Grazia e Chiara, che mentre tutti insieme stanno raccogliendo le ciliegie. E li salutiamo tutti. Un saluto speciale a Carmela della Germania, che ovviamente ci dice che lì ci sono 35 gradi in Germania, ma purtroppo non c'è il mare. Non so che possiamo fare. Io spero che magari con la nostra musica ti facciamo un po' raffreddare, oppure non pensare al caldo. Usa la pompa, se hai il giardino, insomma. Cerca altri refrigeri. Poi abbiamo Francesco, che fa tanti auguri al collega ed amico Luigi, detto Gigio, per il suo onomastico.
1: Auguri!
0: E poi c'è un messaggio che mi è piaciuto molto, che ci è arrivato mentre noi stavamo trasmettendo La forza della vita, no? Della canzone bellissima di prima. E c'è Anna Maria che la vuole dedicare al papà, che purtroppo non ha avuto la forza di affrontare la sua vita, però adesso che non c'è più è il suo eroe. E quindi è piaciuto molto, e quindi lo salutiamo anche noi. Adesso a breve stanno arrivando tutti i vocali.
1: Ma va!
0: Li lanciamo?
1: Vai!

0: Puglia, come bene negli anni 80, quando mi sposai io questa canzone, nell'84.
1: Quando sono nata io?
0: Anche nel 94.
1: 94 o 84?
2: Non ho capito, 84 o
1: 94? Beh, non può essere, perché se sta canzone è del 93. Appunto. È nel 94 che si è sposato.
2: Sarà sposata nel 94.
1: Lui pensa di essersi sposato chissà quanto tempo fa, perché è passato tanto tempo e l'ha contato un
3: buongiorno,
1: po' di più.
3: Buongiorno, Radio Puglia, Vittorio Rutigliano. E anche oggi si lavora, perché c'ho da completare purtroppo.
1: Bellissimo.
3: Niente, un abbraccio a tutti, siete sempre grandi, Radio Puglia, e mi metti una bella baciata di Prince Royce e Romeo Santos. Buona giornata, un abbraccione.
1: Perché ci sono le cicale in campagna? Perché loro...
4: Buongiorno Radio Puglia, sì. Vorrei fare gli auguri al figlio di Domenico 55 di nome Anthony, che oggi fa il compleanno, e le vorrei dedicare una canzone di Vasco Rossi a vostra scelta.
1: Va bene.
2: A nostra scelta,
1: va bene, va bene.
5: E poi anche gli auguri del mio carissimo amico Luigi Partipilo, dicelo a mare.
1: Senti, auguri e
6: buongiorno,
1: salutiamo tutti
6: Puglia,
1: Luigi.
6: Un saluto da Antonio e il mio amore Maddalena da Carbonara, Mezzalleir.
1: Sì, Mezzalleir significa nella piazza. E quello significa, DJ Bianco, so che tu non conosci le lingue, io sono poliglotta, io conosco tutti i dialetti, diciamo, del sud Italia. Da Roma in giù li capisco, da Roma in su no, perché sono troppo nordici per me, non ce la faccio. Devi... io sono un po' più sudista.
2: Devi fare dei saluti?
1: Dobbiamo ricordare questo saluto particolare a Cosimo Lupin. Che ora Lupin non so perché questo Cosimo si chiama in questa maniera, possiamo solo immaginarlo, no?
2: Gli mettiamo la sigla.
1: E gli diciamo anche: quando mi fai le braciolette di trippa da parte di Cosimo il gatto. Allora, uno è gatto e l'altro è Lupin. Va bene ragazzi, vi siete scelti degli soprannomi un po' particolari, lasciano poco spazio all'immaginazione.
2: C'è un saluto ad Antonio, Anna e Beatrice da parte di Cosimo.
1: Va bene, io non lo vedo, l'hai visto tu. Perfetto.
2: Quindi salutiamo Cosimo. Ciao Cosimo.
1: Ciao Cosimo. Continuate a mandare i vostri vocali, perché noi adoriamo sentire la vostra voce al 333-166.
2: Poi?
7: 333-166-5757.
8: Radio Puglia.

0: pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
6: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte. 329 72 155 83. Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

Puglia. Sono Melissa da Modugno. Voglio mandare un saluto da mia nonna Giusy, e mettimi la canzone Cioccolata, grazie.

0: pronto?
1: Pronto?
2: Sì.
1: Giuseppe?
2: Sì, sono Giuseppe.
1: Indovina da dove ti stiamo chiamando?
2: Ah, dal paese delle grotte?
1: Esatto, esatto, dal paese delle grotte. Stiamo esattamente qui a pochi centinaia di metri, ossia da Radio Puglia. Ecco, perché oggi è una giornata particolare,
0: oggi?
1: Una giornata speciale, almeno per te.
2: Sì.
1: Vero?
2: Sì, compio 21 anni.
1: 21 anni, poi aggiungici un'altra 30, esatto.
0: E sono 51.
1: E va bene, l'importante sono gli anni che una persona si sente dentro. E
2: tutta
1: non quelli.
2: Esperienza.
1: È vero? Quante esperienze hai fatto in 51 anni? Posso solo immaginare.
2: Abbastanza.
1: E tu di dove sei?
2: Di Monopoli.
1: Ah, sei del mio paese. Perfetto. Immagina un po' chi ti fa gli auguri, visto che, diciamo, li hai azzeccate tutte.
2: Mia moglie?
1: Bravo,
2: grazie.
1: Bravissimo. Metti che sbagliavi.
0: Non era
1: E oggi non si mangiava praticamente. Domenica ti andava male. No, è tua moglie Grazia che ti fa tanti auguri, ti dice che ti ama molto e che, insomma, ti augura, ti ha fatto questa sorpresa. Dove
2: grazie
1: si festeggia
2: mille.
1: Oggi?
2: Ricambio tutte le belle parole che mi ha detto.
1: Hai visto? Però ogni tanto, una volta l'anno, le buone parole le mogli le dicono anche.
2: No, la mia è un caso raro e dice sempre.
1: Lo dice sempre, no? Invece DJ Bianco non ha questa fortuna. Però. Però va bene, gli va bene lo stesso. E quindi dove stavate festeggiando oggi, mi stavi dicendo?
2: Stasera festeggiamo con gli amici. Dato che di giorno è abbastanza caldo, andiamo in campagna, in collina. Abbiamo preso una villetta e festeggiamo
1: alla
2: con
1: grande,
2: gli amici.
1: Alla grande, bravissimo, perfetto. E oggi invece tu e tua moglie.
2: Come, scusi?
1: Tu e tua moglie oggi.
2: No, oggi sì, io e lei.
1: Perfetto.
2: Fidanzatini.
1: Bellissimo, bellissimo. Allora ti auguriamo, non vi vogliamo disturbare oltre, vi auguriamo di passare una giornata tra bellissima. Ricordati soltanto una cosa, stasera quando avrai la torta davanti e tutte le candeline, soffia, esprime un desiderio, ricordati anche di me, di DJ Bianco. Va bene?
2: Non mancherò mai, sono un vostro assiduo ascoltatore, quindi... Vi auguro un buon lavoro e complimenti per il servizio che fate.
1: Un abbraccio, tanti
0: grazie.
1: Auguri.
0: Ciao.
2: Un abbraccio,
0: ciao.
2: Buon lavoro a voi.
0: Ciao, buona giornata. Ciao.
2: Buona
0: ciao.
2: Giornata.
0: Ciao.
2: Buona giornata.
3: Radio Puglia.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
3: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.

0: 10 in punto, sempre in diretta qui da Radio Puglia.
1: Sì, perché noi abbiamo tanta voglia di ballare, di cantare, di divertirci, perché essendo oggi il primo giorno d'estate, siamo entrati in quel mood ormai vacanziero, che abbiamo solo voglia di non far niente, insomma, di divertirci. E volevo anche fare tanti auguri per un anniversario di matrimonio. Oggi, diciamo, si sono sposate tante persone il 21 di giugno, e gli auguri li facciamo a Maurizio e a Clem, che oggi festeggiano insieme 7 anni di anniversario.
0: Auguri.
1: Gli auguri sono da parte della mamma di Michela, del papà Pino e del piccolo Nathan, che è nato appunto da questo, dal loro amore. E niente, poi dobbiamo ricordare nuovamente un appuntamento importantissimo che si terrà il 27. Il 27 di giugno alle ore 19 presso la sede del Centro Sociale Polifunzionale ANSPI Sacra Famiglia Sicarico Monopoli. Quindi tutte le persone dei dintorni devono venire il 27 giugno alle ore 19 a Sicarico. Cosa ci sarà? Ci sarà la presentazione del mio libro, La ragazza dagli occhi grandi, che è appunto una storia intensa, particolare, parla appunto di violenza psicologica. Ci sarà un'introduzione, la presentazione dell'evento da parte della nostra Rosangela Salamino, che è appunto la presidente dell'ANSPI, e poi c'è la nostra Tea, no? Quindi sì, la nostra Tea, che modererà appunto l'incontro. E ci sono io appunto a spiegare un po' il libro, e in più abbiamo la partecipazione di due attori diciamo fantastici, che leggeranno alcuni passi del libro, che sono appunto Annalisa Boni e Giuseppe Aversa, che sono due attori professionisti, quindi vi faccio immaginare
0: una cosa bella,
1: tutti
0: dai,
1: con le lacrime, tutti dai, con le lacrime. Quindi ragazzi, noi vi aspettiamo al Centro Polifunzionale ANSPI della Sacra Famiglia Sicarico il 27 giugno alle ore 19, tutti in prima fila, vi voglio.
0: Va bene.
1: Ovviamente poi ci sarà anche il film.
2: Buongiorno Anna, buongiorno Sissi. DJ Bianco, sono Sissi da Putignano, come state?
1: Io sto bene.
2: Se è possibile ascoltare la canzone Jean in the Bottle di Cristina Aguilera, la dedico a tutti quanti voi dello staff, Danny, Tea, Rosangela, Maurizio,
0: tutti,
2: a tutti quanti voi, e vorrei salutare tanti San Luigi, che oggi

0: 59, 60.
1: Siamo
0: secondi.
1: Sempre in diretta qui da Radio Puglia.
0: Anna Capra e DJ Bianco dall'altra parte e Bia la piccola speaker che è in pausa.
1: Sì, che pausa?
0: E lei in pausa, ogni tanto pausa. Si mette in pausa perché lei è una star, non può stare sempre qui con noi.
1: Va bene,
0: capito?
1: va bene.
0: Bene.
1: Allora, continuate ancora a mandare i vostri audio, sì. C'è ancora un piccolissimo spazio per voi.
0: Vogliamo sentire la vostra voce, ragazzi.
1: Da mare, dalla
0: vogliamo
1: montagna.
0: Vogliamo sentire il rumore di dove vi trovate, come quello di prima delle cicale, vogliamo sentire il rumore del mare. Al 333-166-5757, adesso un po' di pubblicità e poi di nuovo qua.
2: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
4: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
7: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: su queste bellissime parole di Tiziano Ferro noi dobbiamo fare tanti auguri ad Antonia Lamanna, che oggi compie gli anni, è il suo compleanno.
1: Tanti auguri.
0: E si voleva fare un regalo. E il regalo glielo facciamo noi.
1: Tanti auguri, tanti auguri.
0: Vedi, abbiamo anche DJ Bianco che ti canta Happy Birthday.
1: Sono le 12 e 12.
2: De Palma.
0: Una volta ancora.
3: Vorrei chiedere al vento di portarti
2: Radio Puglia.
3: Vorrei chiedere al tempo di fermarsi da te quando passo a trovarti.
1: Nel frattempo, se volete, potete ancora digitare i nostri numeri telefonici. Il 333-166-5757 per i vostri audio.
0: Il vostro vocale, vogliamo sapere dove vi trovate, se state per appropinquarvi ad andare a pranzo da qualche parte. Magari
1: sì, noi tra un po' andiamo
0: in riva al mare a pranzo oggi.
1: Cioè tu vai?
0: Io vado a pranzo, tu no?
1: No.
0: Tu dieta? Tu
1: lavoro.
0: Lavoro.
1: Duro lavoro.
0: È duro.

0: Salutiamo tutti coloro che sono sintonizzati e sono sulle spiagge
1: e sulle nostre frequenze.
0: E
1: ti volevo dire una cosa, dice Bianco, prima della conclusione,
0: anche,
1: no?
0: Anche coloro che stanno in macchina e sono certo. In fila da qualche parte.
1: Perché insomma. Hanno fatto tardi, si sono svegliati tardi, si sono messi tardi.
0: Dica.
1: No? Ecco, ti volevo dire, la cosa bella della musica e delle canzoni, soprattutto dell'excursus che tu hai fatto oggi, no? Hai fatto un excursus passando per ogni fascia temporale, no?
0: Certo.
1: Quindi, ed è bello
0: abbiamo saltato
1: come,
0: qualcuna
1: vabbè. Però è bello come ogni canzone ti fa rivivere le emozioni che tu hai vissuto in quel periodo, no? Quindi magari non ricordi bene i dettagli, non ricordi bene le persone, non ricordi bene dove ti trovavi, però ti ricordi l'emozione. Ed è quella la cosa fondamentale, la cosa bella della musica, perché esprime in musica le emozioni e soprattutto è una specie di contenitore di emozioni, quindi una specie di archivio. Tu vai e prendi quella canzone.
0: Noi abbiamo un archivio infinito.
1: Sì, noi a Radio Puglia sì, però noi...
0: Ma deve avere anche nella testa l'archivio.
1: Lo so, ma tu ce l'hai, DJ Bianco, perché non basta soltanto dal punto di vista anagrafico, ecco perché ce l'hai. È giusto, che cosa vuoi dire?
2: Niente.
1: Com'è la musica? Qual è la canzone che non ti ha messo DJ Bianco e che tu vuoi?
2: La canzone del cowboy.
1: Però grida un po' di più.
2: La canzone del cowboy.
1: E prima di chiudere la metteremo.
0: Va bene.

0: Annalisa.
1: Eccoci, eccoci. E allora?
0: La canzone?
1: La canzone estiva si chiama questa. Lei vuole la canzone del cowboy e quindi questa la dedichiamo a chi? A tutti i tuoi?
2: Cavoli.
1: Follower
2: e i
1: suoi lavoretti.

0: pure.
1: E beh, il finale, no? La chiusura, eh? Giusto? E quindi ragazzi, è stato veramente bellissimo trascorrere con voi questo primo giorno di estate, questa mattinata insieme, questa domenica insieme.
0: Abbiamo
1: quindi
0: un ultimo.
1: Chi è?
0: Non so.
2: Buongiorno Radio Puglia, sono Anna di La Malunga. Volevo fare degli auguri a mio nipote Nico di Alberobello, Nico Pugliese, con tantissimi auguri di buon compleanno. Di buon compleanno. Allora la zia, lo zio Antonio con la moglie Anna e il piccolo Francesco fanno gli auguri a Nico Pugliese di Alberobello.
0: Auguri!
1: Auguri, tantissimi auguri anche da parte nostra. E quindi adesso salutiamo tutti quanti coloro che ci hanno ascoltato. Chi devi salutare?
3: I miei follower, i miei lavoretti.
1: Ecco, quindi lei adesso va in vacanza, giusto?
3: Evviva!
1: Ecco, andrà in piscina, si andrà a rilassare un po' dopo questa giornata dura di lavoro.
3: Dalla nonna,
1: quindi speriamo. E cosa gli diciamo alla nonna? Mi raccomando che sia pronto quando arriviamo.
3: Sì, perché sennò io al nonno.
1: Ecco, lo buttiamo in piscina.
3: No, lo sai dove lo butto?
1: Dove?
3: Dove
4: lo butti?
3: Per terra!
1: Addirittura! E quindi grazie DJ Bianco per essere stato con noi quest'oggi. Grazie Anna, me lo dico da sola. E grazie a Bianca.
4: Grazie a tutti.
1: Ciao
4: noi
1: a tutti.
4: Ci risentiamo e ci vediamo.

0: Hai mai provato i veri Nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nutini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la bracciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

friend. I wanna end me.

0: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
0: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola. Presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante, tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.
6: Radio Puglia. Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Buoro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473

0: via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti. Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Radio Puglia, sono le ore 13 e un minuto. Radio Puglia, news.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. In Svizzera partono i negoziati diretti tra Stati Uniti e Iran, trattative rese ancora più complicate dall'escalation militare israeliana in Libano, oltre 130 morti in 3 giorni. In base all'esito dei colloqui e del sì del Parlamento, interverranno anche gli sminatori italiani. Il servizio di Nicola De Muro.
2: Il tavolo negoziale in Svizzera, le bombe, i droni e il sangue in Libano. I progressi che si registreranno o meno in questi due scenari potranno far evolvere l'intero Medio Oriente verso la pace o verso la prosecuzione delle violenze. Nel resort di Burgenstock, vicino a Lucerna, sono già presenti il vicepresidente USA Vance, il capo negoziatore iraniano Ghalibaf e il premier pakistano Sharif come mediatore. Partono dunque negoziati basati sul memorandum d'intesa firmato da Trump e Pezeschian. A Lucerna si parlerà del nucleare iraniano, della navigabilità dello stretto di Hormuz e dello sblocco dei beni di

0: Iran congelati, ma il dossier più pesante è il Libano, dove Israele ha intensificato i raid. Oltre 130 morti in 3 giorni, una drammatica contraddizione rispetto all'ordine di stop ai raid che era stato annunciato ieri da Netanyahu a seguito della pressione della Casa Bianca. Per l'Iran il cessate il fuoco in Libano è la precondizione per trattare con gli USA e ieri, per risposta, ha bloccato di nuovo la navigazione nello stretto di Hormuz. L'Italia è pronta a mandare le navi per sminare lo stretto, ha affermato oggi il ministro della difesa Crosetto, ma dopo il sì del Parlamento e dopo che il quadro si sia chiarito. Non vanno lì a fare la guerra, ha precisato Crosetto.
1: Continua la strage dei giovani sulle strade. All'alba un'auto con 9 ragazzi a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. 2 ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti. Alla guida un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato è risultato positivo all'alcol test. Polemica intanto per il video social con le risate, partito dall'auto che, guidata da una neopatentata, ha travolto uno scooter nel tratto ligure dell'Aurelia, morta una ragazza, gravissima la seconda. Con la Germania già promossa ai 16esimi, ad un passo dal traguardo Olanda e Giappone, i mondiali interamericana chiamano in causa Spagna e Belgio, che inseguono il riscatto dopo i pareggi del debutto. Yamal e Lukaku scaldano i motori. Jenny De Gaetano.
2: Quando il gioco si fa duro, servono i campioni. Della Fuente e Garcia, mezzi delusi all'esordio, lanciano dal primo minuto il giovane asso del Barcellona, Lamine Yamal, il veterano di 1000 battaglie, Romelu Lukaku. Insomma, pochi calcoli. Spagna e Belgio devono rompere l'incantesimo, più di tutto incamerare 2 vittorie con vista a 16esimi. Sulla carta gli avversari non paiono di quelli proibitivi, ma guardia alta anche ammirando la Cenerentola Curaçao, che ieri ha ottenuto il primo punto della sua giovane storia. Data. Alle 18 ad Atlanta gli iberici incrociano l'Arabia Saudita, alle 21 a Los Angeles i diavoli rossi se la vedranno contro l'Iran, nella notte in quel di Miami operazione riscatto obbligata anche per l'Uruguay del Loco Bielsa opposta a Capoverde, mentre alle 3 della notte a Vancouver si incrociano Nuova Zelanda e Egitto, e domani sulla scia delle stelle Messi e Mbappé, l'Argentina campione che pregusta il bis affronta l'Austria, la Francia, l'Iraq.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su Puglia e Basilicata. Domani ancora tempo in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio invece sulla Basilicata da segnalare lo sviluppo di qualche temporale di calore. Temperature massime tra i 30 e i 35 gradi con caldo nelle ore centrali. Calde d'afa che inizieranno a farsi sentire anche di notte con minime in lieve aumento. Ventilazione debole e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: tutti i giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Chicchirichì!
1: La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
5: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: per me.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
3: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: l'almanacco del giorno.
1: Domenica 21 giugno 2026 è il 172esimo giorno dall'inizio dell'anno e il primo giorno dell'estate.
2: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Luigi Gonzaga.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Luigi. Il nome ha origine francone e significa uomo illustre. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 21 giugno del 1280 la città di Torino viene ceduta in cambio della libertà dal marchese del Monferrato a Tommaso III di Savoia, signore del Piemonte. Da questa data la storia della città si legherà a quella dei Savoia. Nel 1563 diventò capitale del Ducato, dal 1720 capitale del Regno di Sardegna e dal 1861 al 1865, con l'unificazione italiana, fu la prima capitale del Regno d'Italia. Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 21 giugno ricordiamo Manu Chao, Nino D'Angelo, Lana Del Rey.
1: Le frasi del cinema. L'amore più bello è quello che risveglia l'anima e ci fa desiderare di arrivare più in alto. È quello che incendia il nostro cuore e che porta la pace nella nostra mente. Dal film Le pagine della nostra vita. Proverbio del giorno.
2: Per comporre una lite non si porta un coltello che taglia, ma un ago che cuce. Proverbio eritreo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Una buona domenica a tutti da Roberto, eccoci al 21 giugno 2026 e pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte dall'Ariete. Alla fine, come sempre, vi accorgerete che la soluzione di un problema stava a un palmo dal vostro naso e potrete tirare un sospiro di sollievo. Le coppie di vecchia data, grazie a piccole impreviste novità, usciranno da una grigia e noiosa routine. Toro, gli astri di oggi tirano su il morale e vi permettono di tornare a sorridere con un piacere ritrovato. Importante è l'appoggio di chi vi vuole bene, per voi l'affetto è il motore di qualsiasi successo. Buone prospettive sul lavoro. Gemelli, la vostra quotidianità sembra una girandola. Mille le incombenze da sbrigare, ma non potete andare sempre di corsa. Non siate avventati. Prima di cominciare un nuovo lavoro, portate a termine quello lasciato in sospeso. Cancro, gli astri vi suggeriscono di essere, con un collaboratore, gentili e accoglienti, ma anche fermi e decisi. Non permettetegli di superare certi paletti. Oggi sarà difficile rallentare, mentre invece sarebbe bene procedere con calma. Leone, momento favorevole per muovere denaro. Un bel investimento vi consentirà di far fruttare al massimo i vostri sudati risparmi. Opportunità da cogliere senza titubanze. Non lasciatevi condizionare. Vergine, l'andamento degli affari in questo periodo non dipenderà solo dall'impegno profuso, ci saranno possibili imprevisti. Se volete seguire un regime alimentare invece più leggero e bilanciato, fatevi seguire da un esperto. Bilancia, le stelle di oggi vi aiuteranno a deporre sul piatto della vostra bilancia benessere e fortuna. Buttatevi senza troppo indugiare in una collaborazione che vi hanno offerto in modo inaspettato. Scorpione, i disegni astrali di oggi sono favorevoli al consolidamento dei vostri obiettivi lavorativi, favorendo i progetti più assennati e meditati. Se vi capiterà di bisticciare con chi amate, adottate una dialettica simpatica e frizzante per sdrammatizzare. Sagittario, il partner dimostrerà di amarvi comprendendo le vostre titubanze, appoggiando il vostro punto di vista e supportandovi quando ne avrete bisogno. Produrre un'atmosfera intrigante crea una vibrazione che attrae magicamente l'oggetto dei vostri desideri. Capricorno, le stelle vi faranno avere così tanta energia a disposizione da potervi occupare anche degli impegni di un amico o di un familiare. Confermate ancora una volta di essere generosi. Acquario, l'attrazione per la vostra dolce metà vi farà costruire un'intesa profonda capace di affrontare l'usura del tempo. Sorprenderete il partner con un pizzico di improvvisazione. Se siete single, ammaglierete una persona speciale. Pesci, non potete andare avanti rimproverando di continuo il partner per delle vecchie scelte sbagliate. Quello che è stato è stato, inutile rivangare il passato. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto ai prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata.
4: Prima di entrare in casa.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra. Carica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
4: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, con posa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
5: E Luca, t'ha deciso?
6: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
7: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
5: stai senza pensiero.
8: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
9: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
10: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
11: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: per me.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: Fissi, strada provinciale Bari-Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
1: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
2: Questo è il periodo perfetto.
3: Per cosa?
2: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
4: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
5: La radio che spinge. Radio Puglia.

0: cabrón. El árbol. El hombre.
1: Cuando llega el coro de ustedes, voy a llegar con un baigón. Tienen un mimero arriba.
0: Sa-el. Yo.
2: A Radio Puglia sono le ore 14 e 3 minuti. Radio Puglia News.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. In Svizzera partono i negoziati diretti tra Stati Uniti e Iran, trattative rese ancora più complicate dall'escalation militare israeliana in Libano.

0: Oltre 130 morti in 3 giorni. In base all'esito dei colloqui e del sì del Parlamento, interverranno anche gli sminatori italiani. Il servizio di Nicola De Muro.
1: Il tavolo negoziale in Svizzera, le bombe, i droni e il sangue in Libano. I progressi che si registreranno o meno in questi due scenari potranno far evolvere l'intero Medio Oriente verso la pace o verso la prosecuzione delle violenze. Nel resort di Burgenstock, vicino a Lucerna, sono già presenti il vicepresidente USA Vance, il capo negoziatore iraniano Ghalibaf e il premier pakistano Sharif come mediatore. Partono dunque negoziati basati sul memorandum d'intesa firmato da Trump e Pezeschian. A Lucerna si parlerà del nucleare iraniano, della navigabilità dello stretto di Hormuz e dello sblocco dei beni di Teheran congelati, ma il dossier più pesante è il Libano, dove Israele ha intensificato i raid. Oltre 130 morti in 3 giorni, una drammatica contraddizione rispetto all'ordine di stop ai raid che era stato annunciato ieri da Netanyahu a seguito della pressione della Casa Bianca. Per l'Iran il cessate il fuoco in Libano è la precondizione per trattare con gli USA e ieri, per risposta, ha bloccato di nuovo la navigazione nello stretto di Hormuz. L'Italia è pronta a mandare le navi per sminare lo stretto, ha affermato oggi il ministro della difesa Crosetto, ma dopo il sì del Parlamento e dopo che il quadro si sia chiarito. Non vanno lì a fare la guerra, ha precisato Crosetto.
0: Continua la strage dei giovani sulle strade. All'alba un'auto con 9 ragazzi a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. 2 ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti. Alla guida un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato è risultato positivo all'alcol test. Polemica intanto per il video social con le risate, partito dall'auto che, guidata da una neopatentata, ha travolto uno scooter nel tratto ligure dell'Aurelia, morta una ragazza, gravissima la seconda. Con la Germania già promossa ai 16esimi ad un passo dal traguardo Olanda e Giappone, i mondiali interamericana chiamano in causa Spagna e Belgio che inseguono il riscatto dopo i pareggi del debutto. Yamal e Lukaku scaldano i motori. Jenny De Gaetano.
2: Quando il gioco si fa duro, servono i campioni. Della Fuente e Garcia, mezzi delusi all'esordio, lanciano dal primo minuto il giovane asso del Barcellona, Lamine Yamal, il veterano di 1000 battaglie, Romelu Lukaku. Insomma, pochi calcoli. Spagna e Belgio devono rompere l'incantesimo. Più di tutto, incamerare 2 vittorie con vista 16esimi. Sulla carta gli avversari non paiono di quelli proibitivi, ma guardia alta anche ammirando la Cenerentola Curaçao, che ieri ha ottenuto il primo punto della sua giovane storia. Ridata. Alle 18 ad Atlanta gli iberici incrociano l'Arabia Saudita, alle 21 a Los Angeles i diavoli rossi se la vedranno contro l'Iran, nella notte in quel di Miami operazione riscatto obbligata anche per l'Uruguay del Loco Bielsa opposta a Capoverde, mentre alle 3 della notte a Vancouver si incrociano Nuova Zelanda e Egitto e domani sulla scia delle stelle Messi e Mbappé, l'Argentina campione che pregusta il bis affronta l'Austria, la Francia, l'Iraq.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su Puglia e Basilicata. Domani ancora a tempo in prevalenza soleggiato, al mattino, nel pomeriggio invece sulla Basilicata da segnalare lo sviluppo di qualche temporale di calore. Temperature massime tra i 30 e i 35 gradi con caldo nelle ore centrali. Calde d'afa che inizieranno a farsi sentire anche di notte con minime in lieve aumento. Ventilazione debole e con mari calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebimete.
3: Su Radio Puglia, le migliori

0: Radio Puglia.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
7: Io pistacchio, caffè e doppia panna.
8: Per me soia naturale e doppia panna.
9: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
10: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
11: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
12: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
13: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
14: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
15: Ultramotor, Pari, Matera, GruppoChiarito.it.
16: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola. Presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante, tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
5: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
6: Chicchirichì! La festa è qui!
7: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro! Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: L'almanacco del giorno.
1: Domenica 21 giugno 2026. È il 172esimo giorno dall'inizio dell'anno e il primo giorno dell'estate.
2: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda San Luigi Gonzaga.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Luigi. Il nome ha origine francone e significa uomo illustre. Il numero portafortuna è il 4, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 21 giugno del 1280 la città di Torino viene ceduta in cambio della libertà dal marchese del Monferrato a Tommaso III di Savoia, signore del Piemonte. Da questa data la storia della città si legherà a quella dei Savoia. Nel 1563 diventò capitale del Ducato, dal 1720 capitale del Regno di Sardegna e dal 1861 al 1865, con l'unificazione italiana, fu la prima capitale del Regno d'Italia. Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 21 giugno ricordiamo Manu Chao, Nino D'Angelo, Lana Del Rey.
1: Le frasi del cinema. L'amore più bello è quello che risveglia l'anima e ci fa desiderare di arrivare più in alto. È quello che incendia il nostro cuore e che porta la pace nella nostra mente. Dal film Le pagine della nostra vita. Proverbio del giorno.
2: Per comporre una lite non si porta un coltello che taglia, ma un ago che cuce. Proverbio eritreo.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: la pietra per me.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: A Piccio risparmia per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
5: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il Priscio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
6: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Lela Consulting, risparmia in Albania.

0: materasso che vuoi tu.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Alza il volume e spicca il volo. Con Radio Puglia. Con Radio Puglia. No.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su Puglia e Basilicata. Domani ancora tempo in prevalenza soleggiato, al mattino, nel pomeriggio invece sulla Basilicata da segnalare lo sviluppo di qualche temporale di calore. Temperature massime tra i 30 e i 35 gradi con caldo nelle ore centrali. Calde afa che inizieranno a farsi sentire anche di notte con minime in lieve aumento. Ventilazione debole,

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa! Caciocavallo di grotta deliziosa! Un sapore che ti Puglia!
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. NewEasyPharma.com.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
9: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
8: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
9: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
10: Allora, stavo pensando...

0: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, Una terrazza in collina, in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
1: L'ANSPI di contrada Sicarico alle ore 19 vi invita alla presentazione del libro La ragazza dagli occhi grandi, scritto da Anna Capra, moderatea di Radio Puglia.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
4: Sì, al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
7: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
6: Stupendo!
7: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
10: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.

0: Hai mai provato i veri Nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nutini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Questo è il periodo perfetto.
2: Per cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
2: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
6: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
7: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental, racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Chicchirichì!
0: La festa è qui!
1: Sì, al parco giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social. Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: Benvenuti alla Ranking Song, la classifica delle canzoni più trasmesse su Radio Puglia di questa settimana. Prima abbiamo sentito la canzone dei mondiali di N.A. David Guetta con la voce di Bocelli. Invece adesso chi c'è?
2: Ci ascoltiamo Harry Styles con American Girls.

0: solo io.
1: E chi c'è?
0: C'è anche la chi Giulia, c'è? La Giulia, benvenuta.
1: Ma sì, sono sempre qua, vedi? No, praticamente mi si è incollata qui il pantalone alla sedia, per non dire qualcosa. E quindi sono rimasta qua.
0: Sì, sei rimasta qua perché prima sì. Eri con Ronzo.
1: Esatto.
0: Invece
1: esatto.
0: Adesso si presenta l'altra canzone. Di chi?
1: Ah, che bello, già sto ballando. Shakira con Burna Boy. Dai, dai, alla posizione 17.

0: Mo, tra l'altro oggi, venerdì, è uscito il suo nuovo album. Dopo la pubblicità ascolteremo le prossime posizioni.
1: Le prossime 15 posizioni. State con noi.

0: pietra per me.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it. Vieni a trovarci presso
2: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
4: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
5: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
6: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
5: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
6: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
7: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
8: Io pistacchio caffè e doppia panna.
9: Per me soia naturale e doppia panna.
10: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
11: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
12: Ora in onda, la replica di Ranking Song.
13: Ritorniamo dopo la pubblicità per presentare la 15ª posizione. Fulminacci, maledetto me!

compagnia bella e reciproca, caro Danny. E siamo passati, anzi adesso passiamo da un cantautore romano ad un altro, quindi dalla 15ª posizione, Maledetto Me di Fulminacci, a Achille Lauro, Comuni Mortali, alla 14ª.

0: Achille, dove si trova? In che posizione?
1: Achille Lauro è alla 14ª, però noi andiamo avanti, scorriamo con la classifica, perché adesso abbiamo Buona Domenica di Saif alla 13ª e al 12º posto Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari.
2: Radio Puglia.

0: BTN. Sorry, scusa, lo sento. Chissà chi troviamo al primo posto in questa settimana.
1: Dovete
0: chissà.
1: Stare con noi fino alla fine. Però intanto partiamo con la undicesima, anzi continuiamo con la undicesima di

0: scoprire le altre 10 posizioni. Restate con noi fra pochissimo dopo la pubblicità con Danny
1: e Giulia. A dopo.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
5: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
10: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
11: Attenzione!
12: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
11: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
12: E per il trasporto?
11: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
12: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
11: Un mondo avanti.

0: Al numero 10 c'è un DJ producer, Ugel, Moving to the Sun. Invece alla 9 chi c'è?
1: Alla nona ci sono quei gran due bei ragazzi di Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, che ce li dobbiamo godere in radio, visto che in TV non ci saranno.
0: È vero, non si fanno vedere.
1: Sono troppo impegnati.
0: Ci piace che si fanno sentire.

notizia di questi ultimi giorni, queste ultime ore, parla appunto di Angelina Mango e Marco Mengoni che non parteciperanno agli show televisivi, quelli più famosi, no? Sulla musica, perché lei è impegnata con i suoi tour, insomma, con i suoi concerti, e lui invece è in pausa. È in pausa e sta scrivendo il nuovo album. Quindi godiamoceli in radio. Angelina Mango e Marco Mengoni alla nona posizione nella nostra ranking song, mentre alla otto, caro Danny, chi ci abbiamo?

0: top 5, quindi state con noi, non andate in paranoia. Perché ci rivediamo, ci risentiamo fra pochissimo.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, 393 45 81 472.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Ora in onda la replica di Ranking Song.
1: E ritorniamo in diretta. Radio Puglia, sono le 18:47 con la nostra Ranking Song.

0: allora chissà chi vincerà questa classifica questa settimana.
1: Dovete rimanere con noi per scoprirlo, però prima, ecco, facciamo un riepilogo.
0: Al numero, allora, 20, sì, al sì, numero sì. 20, chi c'è al numero
1: al
0: 20?
1: Al numero 20 c'è DNA di Andrea Bocelli con David Guetta e Jay.
0: Al numero 19?
1: Alla numero 19 invece avevamo American Girls di Harry Styles. Saliamo.
0: Ho studiato, ricordo, 18 saliamo. Cabana, Irama, giusto?
1: Bravo. Alla 17esima posizione Dai Dai, Shakira.
0: Alla 16esima, ultimo, Romantica.
1: Maledetto Me, Fulminacci, alla 15esima posizione.
0: 14, De Roma, Achille Lauro, Comuni Immortali.
1: E si piazza al 13esimo posto, Buona Domenica, Saif.
0: Numero 12, PTN, Sorry Scusa, Lo Siento.
1: 11esima posizione per DJ Ilam con Digidi Digidi.
0: Numero 10, Huel, Moving to the Sun.
1: Alla nona, Canto d'Amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.
0: All'ottava, Partenope, Mer Cremont, Serena Brancale e i Colors.
1: Alla settima, Samurai J, Flamenco Paranoia.
0: Al numero 6, Another Talk to You.
1: E alla quinta, Bad Bad Bad, Shiva con Joliet.
0: E poi abbiamo sentito ovviamente al numero 4, Buon Vento, Alfa e Giovanotti, che

0: forse. L'aria condizionata non l'accendono qua. Oh. Non so, per il surriscaldamento. No, sai cos'è che fa? Loro sono eco. Per il surriscaldamento globale, no? E per contrastare questo problema non accendiamo l'aria condizionata.
1: No.
0: Ci spogliamo, Giulia, dai!
1: Sì.
0: Ci vuole solo una piscina, piscina interna.
1: Sì,
0: abbiamo ascoltato alla terza posizione Serena Brancale, Delia e Levante con
1: Al mio paese, terza posizione. Invece saliamo, secondo posto per La testa gira, Fred De Palma, Anita e Emi Schilla.

0: ascoltato tutti questi brani che potete anche trovare sul nostro sito www.radiopuglia.it. Qua potete scoprire insieme a noi anche la prima posizione, però non la spoileriamo.
1: Sì, sì.

0: per gli esperti di musica, questa canzone è una Scandi House. Che cos'è?
1: Sono forti questi, bravi, mi piacciono.
0: Mi sono informato.
1: Sentiamo, hai studiato.
0: Mi sono informato. È una music house che deriva dal nord, dalla Norvegia.
1: Dal fresco.
0: Sì, perché loro sono tre DJ producer norvegesi che stanno letteralmente dominando le classifiche virali di Spotify e anche

0: sempre alle ore 18.
1: E in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18. Bene, Giulia, grazie per essere stata con me.
0: Grazie a te, grazie a voi.

0: classifica di Radio Puglia. Da Danny
1: e da Giulia,
0: buona serata.
1: Ciao, buon weekend.
2: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18. Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno. L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo

0: Con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band I Ragazzi del Pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Chicchirichì! La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Su Radio Puglia, solo grande musica.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ったよ。まあ、そのまた。
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Questo è il periodo perfetto.
7: Per cosa?
6: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e in

0: a Castellana Grotta in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Telebari. Bar Telebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Telebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: Ciao Ada, come va?
7: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
6: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
0: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
8: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia, ingresso gratuito.
3: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
4: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
5: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
4: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
5: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
6: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
7: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da...
6: Concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
8: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
7: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
9: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
10: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
11: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
12: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell. La linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti. Per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell. Potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
13: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
14: Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Cieli sereni o al più velati tra Puglia e Basilicata nelle prossime ore. Domani ancora sole al mattino, nel pomeriggio invece qualche temporale sulla Basilicata, di calore nel pomeriggio. Temperature massime tra i 30 e i 35 gradi, con caldo che si farà sentire nelle ore centrali, ma inizierà a farsi sentire anche di notte, con minime in aumento. Venti deboli, mari calmi o poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Puglia.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
10: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
9: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Attenzione!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
3: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
4: E per il trasporto?
3: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
4: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
3: Un mondo avanti.
5: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band I Ragazzi del Pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, Una terrazza in collina, in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
6: L'ANSPI di contrada Sicarico alle ore 19 vi invita alla presentazione del libro La ragazza dagli occhi grandi, scritto da Anna Capra, moderatea di Radio Puglia.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: per me.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi sulla statale 172 Turi Putignano a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Chicchirichì! La festa è qui!
5: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. Risparmiandosi fino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
6: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
7: Ti svegli col mal di schiena?

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: E Luca, t'ha deciso?
2: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
3: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
1: stai senza pensiero.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
6: Radio Puglia. Radio Puglia dipinge la tua estate.
7: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno. L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.
1: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
2: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
1: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
2: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
3: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
4: Io pistacchio, caffè e doppia panna.
5: Per me soia naturale e doppia panna.
6: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
7: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: me. Radio Puglia, meglio.
1: Un saluto agli amici di Radio Puglia da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Cieli sereni o al più velati tra Puglia e Basilicata nelle prossime ore. Domani ancora sole al mattino, nel pomeriggio invece qualche temporale sulla Basilicata, di calore nel pomeriggio. Temperature massime tra i 30 e i 35 gradi, con caldo che si farà sentire nelle ore centrali, ma inizierà a farsi sentire anche di notte, con minime in aumento. Venti deboli, mari calmi o poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: I can't got that power.

Hai mai provato i veri Nutini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nutini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Coppa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. 3 giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
2: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
5: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: parlare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua

0: Scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
9: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
8: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara. It, aperto tutti i giorni.
10: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno dalle 20:30, tra aria fresca, buon cibo e musica allegra, vi aspetta l'evento Una terrazza in collina, con incontri di gusto in contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
4: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
5: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
4: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
5: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
6: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
7: Io pistacchio caffè e doppia panna.
8: Per me soia naturale e doppia panna.
9: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
10: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
11: Attenzione!
12: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
11: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
12: E per il trasporto?
11: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
12: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
11: Un mondo avanti.
13: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia, l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Questo è il periodo perfetto.
2: Per cosa?
1: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
3: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.

0: Oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Radio Puglia.
7: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo. It's more than just a game, it's our DNA.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu.

0: scegli il materasso che vuoi tu. Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
4: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
5: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: A scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Jerry Calà per Seat, prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
7: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
6: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
7: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
9: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
10: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
11: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
12: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
13: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie.
14: Sabato 27 giugno, seconda edizione di Una terrazza in collina, con incontri di gusto in Contrada Sicarico di Monopoli. Degustazione di panino con la brasciola, la porchetta, patatine fritte e panzerotti. Il tutto allietato dall'intrattenimento rock swing della band e i ragazzi del pulmino. Sabato 27 giugno, dalle 20.30, Una terrazza in collina, in Contrada Sicarico, sulla strada provinciale Castellana Monopoli, presso la parrocchia Sacra Famiglia.
15: Speed di Contrada Sicarico alle ore 19 vi invita alla presentazione del libro La ragazza dagli occhi grandi, scritto da Anna Capra, moderatea di Radio Puglia.

0: la tua estate. Comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Apollo 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle 18.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

mio freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

certo adesso guardati, tu sei diversa. Crisi con il mondo, no, sai, è con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare. Lo associ al tuo dolore che non ha una fine. E certo adesso parlami, ti sto ascoltando. Mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango. Ma senza la paura che ti guardo male. Tanto sai che è tutto un gioco e vince chi sorride.

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Banking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.